0: un giorno il rio uno, un rio due, un giorno il comando, un paro te. Anni la piena, ragazzi, giochi, giochi, la mediera do. Nini piena, ragazzi, giochi, giochi, la mediera, nina, tiri, romo, cognua, e giamino, romo. Dai, rompi il vaso, metti, vea, chiudo, lo fa fare canne. Fammi che lo fa.
1: Nena, ni ka bera manno yiri bwara wa bwara fai ge ke no me bi wa ko nge beri achu mo joni gam
0: un joni ri uno un ri uto un joni ko ma ngo ko paro pe ani na pie le ra jeli joti chukla la mi yera do Nini piele, rigiami giochi, tu quali mi di ieri, ni a tini, ramo cognova, ti chiami non, a ramo.

0: Lo nu tie de be an kan ma me chan ne se.
1: Morre koma morre kom kwang.
0: Morre kom ni ni su mer.
1: Apoyo.
0: Be kan na tie nyai.
1: Okay do.
0: Be wir tie ale hale el kera tar wa do re na ti ta su ba ma.
1: Apoyo apoyo apoyo.
0: Ta de yin ni ye ke di saro ni.
1: Apoyo ba.
0: Be.
1: Puede te echar el carro al cual te
0: quedas. Hello.
1: Sorry. Hello.
2: Poi ti di e canova.
1: Apoi uni.
2: E ti lo che è tuo innocent, ma ti lo.
1: Apoi innocent.
2: Ti dico bugina ber, che non ha tavio e ti unghi il quanto pugnore. Ni ciò ciò ciò ma ber, che ti bla pongo.
1: Però me non ti la ber, tu.
2: Però me.
1: Apoi ma tec. All right. Yeah, let me tell you. Man, no, kidding. Man, no, no. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Apoy.
3: Apoy, may gan.
1: Apoy, wunye.
3: Ay, lo kero tinga Bernard Maga.
1: Bernard Diaga.
3: Yeah.
1: Apoy, wunye Maga kano.
3: Na apoy may.
1: Aga andia ba?
3: Aga andia kiel kote juwe joti po.
1: Oh ba. Ateni.